pure euphoria. It's pure euphoria. It's pure euphoria. It's pure euphoria.